0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Wracam i widzę avviso, avviso, avviso. Wracam i widzę avviso.

0: Akademickie Radio Campus.
1: A Gambia cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? A Gambia cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia? Cia?